0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Grazie.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: What makes you feel good?

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

di guardare il culo.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland. Share the vision.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno

0: All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla porta maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della porta minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di tre appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo, nell'arco dell'intero ciclo, la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della porta minore in salita, quindi dietro il muro del vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le tre stelle della cintura di Orione, e sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la porta minore e il sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i tre falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'Acropoli sono talmente precisi, e quindi non certo casuali, che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge ad esempio Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa; Visoko in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni; Xi'an in Cina, famosa per l'esercito di terracotta; Giza in Egitto, nota per le grandi piramidi; e infine Karnak in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti, la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra del, abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa Alatru, Alatre, Alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Alatri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, aprendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
1: Radio Dreamland. Share the vision. Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'Acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'Acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'Acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'Acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'Acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Com'è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora giungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'Acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore. E in quel punto sorge il sole il 21 dicembre, al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancor più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti, i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio ad Alatri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: Ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio, un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Non è che qui
3: il mondo della Scienza di confine non è che non ha confini. Quindi...
2: E poi non si ferma. Non è che si aspetta,
3: non ha confini.
2: Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas.
3: Atlas.
2: Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A 2025 R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha scoperto, ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti che, di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo I3. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono
3: ma
2: tutti
3: quanto
2: visti.
3: Sono belli
2: infatti a me
3: li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Intanto, tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica, cioè in parole povere Atlas non orbita attorno al Sole ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo.

0: comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
1: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, no? In quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali? Sì. L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker, nel giardino sotto casa?
0: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito, ovviamente, questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
1: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
0: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altra anomalia, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
1: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
0: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie, si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie. Cioè, per esempio, questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
1: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
0: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Villorbe, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
1: ok, dai, affrontiamolo
0: dopo la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto come Toide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci.
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno. Quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico, che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo appunto di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su 3i Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a 3i Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico attraverso il suo blog si è chiesto: ma se 3i Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
1: Sì, infatti, non si sa mai un tubo. Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. Infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì, io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento,
1: ecco.
0: Vabbè, allora vabbè, direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskel, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao. Ciao.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Notiziario Animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso, commenti dietrologici e impertinenti come sempre. Io sono Rosalba Nattero, abbiamo in collegamento Guido Parosio, ciao.
2: Ciao, ciao Rosalba, ciao a tutti.
1: Allora, partiamo come sempre da qualche notizia presa qua e là. Ad esempio, Bill Gates, ecco i cambiamenti principali delle nostre vite. In un articolo intitolato Come sarà il mondo dopo il Covid-19, Bill Gates ha fatto le sue profezie. Innanzitutto, le persone andranno meno in ufficio, faranno meno viaggi, studieranno da remoto, utilizzeranno videochiamate col proprio medico. Lo smart working permetterà di ridefinire la vita urbana, il che significa meno città affollate, meno spese di trasporto e alloggi per i lavoratori. Meno contatti sul lavoro che possono incentivare quelli con la propria comunità e così via. Allora, io dico, ma Bill Gates chi è? È uno scienziato, è un vate, è un profeta? No, è un tecnico del computer diventato un magnate attraverso un sistema operativo che molti definiscono fallimentare. Semmai un profeta lo vedo nell'inarrivabile Steve Jobs, che Bill Gates ha sempre rincorso. Io sarò un po' di parte, lo ammetto. Però lui sì che era un profeta e un visionario. Ora, io dico, ma tutti si mettono a fare profezie. Bill Gates, che titolo ha per fare una profezia del genere, che tra l'altro è una profezia terribile, perché fare

0: ricordiamoci sempre che le previsioni sul futuro, almeno in questo secolo, nella maggior parte dei casi non hanno centrato nel segno. Perché se noi leggiamo anche semplicemente libri di fantascienza degli anni 50-60, le macchine volavano, mangiavamo pastiglie, eravamo vestiti tutti con le tute, mentre invece quelle che sono state poi le vere rivoluzioni, la rete, la più grande rivoluzione globale dall'invenzione della stampa di Gutenberg, non se l'era immaginata nessuno, e nel giro di 3-4 anni ha trasformato completamente la nostra vita. Certo. Quindi francamente non so fino a che punto siano attendibili, anche se espresse a me Bill Gates ha lasciato francamente sempre abbastanza indifferente, lo reputo un grandissimo imprenditore, un imprenditore che ha portato a termine dei risultati sicuramente importanti,
1: certo.
0: Lo valuto
1: superato da Elon Musk
0: non lo valuto né in maniera positiva né negativa, certamente no. Quando tu mi parli di Steve Jobs, Steve Jobs era
1: un altro calibro, diciamo,
0: un genio contemporaneo,
1: un genio,
0: no?
1: Ecco, pazzesco, cioè
0: un Leonardo da Vinci, un visionario, l'altro è un imprenditore,
1: esatto.
0: Metterli sullo stesso piano è sbagliato, perché fa un po' torto all'uno e un po' torto all'altro.
1: Concordo.
0: Ecco, diciamo che mi piacerebbe sapere, se oggi Steve Jobs ci fosse ancora, come la vedrebbe lui, perché tutte queste previsioni mi sembrano tutte previsioni frutto di quello che abbiamo passato, perché chiaramente viaggiamo di meno, allora viaggeremo di meno, ci sarà lo smart working perché abbiamo fatto smart working, cioè ingigantiamo, diciamo, le conseguenze di un anno che speriamo davvero di lasciarci alle spalle.
1: Speriamo sì, e comunque sempre a proposito di profezie, in questo caso la teoria del complotto parla sempre più spesso di New World Order, il nuovo ordine mondiale, e ci sono i sostenitori della teoria del nuovo ordine mondiale che credono che un gruppo di potere oligarchico e segreto si adopererebbe per prendere il controllo di ogni paese del mondo in maniera totalitaria per ottenere il dominio sulla Terra. Una cosa che già da anni circola questa cosa qua, non solo dal 2020.
0: Ma è vero, sì, però sai, anche in questi mesi si sono sentite tante fesserie, se ne sono sentite tante quante non se ne sono sentite almeno contemporaneamente nei 10 anni precedenti, perché il mondo cosiddetto, la galassia negazionista che si è gonfiata di qualche idea interessante e veramente di tante scemenze, quella del nuovo ordine con i complottisti pedofili nascosti sotto la terra, gli angeli che arrivano dall'Africa con la rapper di Trump, e ecco, allora posso solo giustificare questi pensieri col fatto che tanta gente bloccata in casa è andata in depressione, e andando in depressione si è, come dire, aggrappata alle teorie più fantasiose. Bisogna dare una colpa.
1: Sì,
0: no.
1: però c'è anche una cosa curiosa, che è Gian Roberto Casaleggio, che hai presente, no, l'ideologo del Movimento 5 Stelle, che è scomparso nel 2016, nel 2008 aveva prodotto un video nel quale si prevedeva l'instaurazione appunto di un nuovo ordine mondiale dominato da internet, che si sarebbe instaurato a seguito di un conflitto mondiale e di una pandemia che avrebbe avuto inizio nell'anno 2020. Ecco, questo nuovo ordine mondiale previsto da Casaleggio prevedeva l'abolizione delle religioni, delle ideologie, e si sarebbe chiamato Gaia.
0: Gaia, ecco, Gaia. Brutto, c'è un bel nome per una brutta idea.
1: Sì,
0: ecco.
1: Però è curioso che avesse previsto una pandemia con inizio nel 2020, questo ammetterai che è abbastanza curioso.
0: No, questo è curioso, però dobbiamo pensare che anche illustri scienziati ci avevano messo in guardia oramai da qualche anno.
1: Sì. Però nel 2008, in tempi non sospetti.
0: No, lui ha diciamo che ha azzeccato l'anno,
1: ecco.
0: Però non lo so, io collaboro con una realtà che si chiama Agrinnova per un corso di comunicazione scientifica, la presidente di Agrinnova, che è la professoressa Gullino, qualche anno fa sbaragliò con i suoi scienziati un'epidemia che rischiava di distruggere nel giro di poche settimane tutto il basilico nel Mediterraneo, e già allora mi diceva appunto che germi, batteri, virus

0: autobus oggi viaggiano molto velocemente, i mezzi, certo, di comunicazione consentono questa situazione che prima non c'era, e quindi il rischio era altissimo. In questo rischio altissimo, purtroppo, a un certo punto la palla è andata in buca. Mm-hmm. E quindi dovremmo, secondo me, ecco, io dalle cose che hai detto prima traggo un insegnamento, però bisogna fare attenzione. Ecco, io non credo all'ordinamento supremo, la cancellazione delle religioni e tutte queste cose qua, però certamente ci sono dei pericoli per la libertà, certo, delle persone.
1: Vabbè,
0: ci sono dei pericoli,
1: mi sembra evidentissimo, evidentissimo.
0: Lo smart working è una fesseria colossale. I grandi, adesso se ne sono accorti anche i grandi studiosi di economia, che ci dicono che la qualità del lavoro e la qualità della creatività precipita verso il basso
1: per
0: con
1: forza
0: lo smart working. Quindi è un'illusione che un signore a casa sua
1: non si fa più squadra, non si fa più, non ci si confronta,
0: si alza in mutanda, accende il computer,
1: sì,
0: e pretendiamo anche che lavori, no?
1: È deprimente tutto questo, certo.
0: Quindi quei pericoli lì ci sono. C'è il pericolo sanitario, c'è il pericolo professionale, c'è il pericolo psicologico e psichiatrico delle persone.
1: Assolutamente, anche perché noi non siamo solo fatti di corpo, siamo fatti anche di mente, e queste due componenti si relazionano continuamente l'una con l'altra, e quindi anche il fare meno viaggi, che spero proprio che Bill Gates si sbagli proprio, è terribile, perché vuol dire non avere più un confronto con altre culture. I viaggi, lo sai benissimo, perché lo sai come so come la pensi, aprono la mente, soprattutto se li fai con un certo atteggiamento che non sia l'italiano che rimane l'italiano all'estero, no? Per dire.
0: Guarda, piuttosto che non viaggiare, preferisco persino l'italiano all'estero delle commedie con Massimo Boldi. Io penso che il fatto di aver potuto tutti viaggiare molto di più negli ultimi 50 anni sia stata una delle cose migliori e più positive per l'umanità che ci siano state, anche se non adeguatamente valorizzata. Ce ne, certo, accorgiamo oggi di com'era bello quando viaggiavamo,
1: di quante
0: cose scoprivamo, di quali esperienze facevamo. Quando uno ha le cose a portata di mano,
1: infatti le scopri dopo, le scopri. Solo che adesso pare che ti impongano, per i viaggi aerei ti imporranno o il vaccino o il tampone, e anche questo mi sembra una privazione della libertà.
0: Beh, allora, sul vaccino io direi che ci dobbiamo, guarda, ho proprio fatto stamattina una valutazione su una serie di siti informativi, perché sta di nuovo montando, sì, tutta quanta la polemica legata a quello che sarà il vaccino di prossimo arrivo, anche perché oramai si parla più di settimane che di mesi. Certamente, il vaccino non potrà essere obbligatorio, anche se io, pur andando controcorrente, forse in questa circostanza qua lo farei anche fare, ma diventerà obbligatorio inevitabilmente. Cioè, i grandi organizzatori di concerti, per esempio,
1: certo,
0: tutti i grandi,
1: certo,
0: organizzatori hanno già stabilito che senza la certificazione, sì, del vaccino, ai grandi concerti non si potrà andare, negli stadi assolutamente.
1: È un grande cambiamento epocale proprio dei costumi,
0: Le compagnie aeree, d'altra parte, sai, sono tutte realtà che si devono, comunque qua non è una questione filosofico-sanitaria, è economica, si devono tutelare. Cioè, tu non puoi pensare di portare 50.000 persone in uno stadio con il rischio,
1: certo,
0: che, non so, se ne contagino 5.000.
1: Certo.
0: Cioè, è un problema tecnico che, piaccia o non piaccia ai Novax, ma anche sul posto di lavoro. Cioè, io penso francamente che si arriverà semplicemente a un nuovo tesserino sanitario, a una modifica di quello attuale, dove dentro ci saranno, ma d'altra parte, sai, io non sono neanche, cioè, da viaggiatore, avendo fatto Africa, Amazzonia, ma
1: vero,
0: io di vaccini ne ho fatte delle camionate, perché non è che vado in Africa senza aver fatto la vaccinazione, certo, per la febbre gialla, e quindi è anche un po'. Qualche volta il Novax è un po' provinciale, cioè il viaggiatore, quello vero, di fronte alla questione del vaccino,
1: certo,
0: ma sì, l'ho sempre fatto, cioè non mi coprirà al 100% è normale, nessun vaccino compra al 100%, certo. È impossibile, però ti aiuta a non prendere la febbre gialla che magari muori. Questo chi l'ha già fatto tante volte, il problema un po' lo sgonfia, no? Più che altro bisognerà vedere come faranno a farlo.
1: Ecco, più che altro è quello. Ma ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi, e a proposito di vaccini, il virologo Andrea Crisanti, come sai, ha fatto una frase infelice che però vorrei, mi piacerebbe discuterla, perché ha detto: il vaccino senza dati non me lo faccio, i vaccini funzionano, io sono favorevolissimo, sia ben chiaro, ma questi vaccini sono stati sviluppati saltando la sequenza delle fasi 1, 2, 3 e continua facendo 1, 2, 3 in parallelo, di fatto ci si porta presso tutti i problemi delle varie fasi. È vero che così si arriva prima, ma poi serve tutto un processo di revisione dietro che non è molto facile da fare. Ora, io dico, è stato massacrato da tutta la comunità scientifica, ma non ha detto una cavolata, cioè secondo me aveva ha tutti i motivi per dire una cosa del genere.
0: Allora, lui ha detto una cosa giusta, ha espresso un'opinione, e le opinioni sono sempre, soprattutto certo, se arrivano da scienziati accertati, sono sempre opinioni rispettabili. Il mio stretto conoscente Massimo Gramellini, sabato sul suo caffè,
1: lo ha
0: stroncato con le armi dell'ironia, ma ha detto una cosa molto saggia, cioè lo scienziato oggi, quando esprime un parere di questo genere, deve essere consapevole della propria, del proprio ruolo e dei danni anche che può fare. Allora, Crisanti non ha in realtà detto un'altra cosa, che contro i virus che polmonari, quelli che sono anche banalmente i virus influenzali, noi abbiamo vaccini da 20 anni, e i vaccini si fanno da un anno all'altro perché cambiano sempre.
1: Certo.
0: Quindi tecnicamente un vaccino che si sviluppa e si studi in un anno c'è sempre stato, proprio per quella tipologia di patologia che noi dobbiamo affrontare. In più teniamo anche conto che lo sforzo enorme fatto da tutte le case farmaceutiche, anche per ragioni di business, lo sforzo politico per spingere questa cosa, cioè non si è lavorato su questo vaccino come su un vaccino normale, si è lavorato molto di più, e tutti, tanto più che avremo 7, 8, 9 vaccini, anche perché non si possono vaccinare 5 miliardi di persone con la Bayer o con la Glaxo o con un'unica casa farmaceutica, non si potrebbero neanche produrre, quindi ce ne saranno tanti.
1: Sì, però questo gioco al massacro solo perché uno va controcorrente mi sembra veramente un po' esagerato, anche perché lui ha portato delle motivazioni condivisibili, quindi non è che
0: uno... No, ne ha portate condivisibili, però sai, come ti dicevo adesso, anche non, cioè lui forse ha, sai, bisogna anche tenere conto di una cosa: tutti questi virologi, che poi peraltro il virologo non esiste, nel senso che non c'è una laurea in virologia.
1: E che si beccano, diciamolo, 8.000 euro per le comparsate in TV.
0: In
1: diciamo,
0: TV, eccetera, ecco. Diventano tutti virologi. In realtà, se poi guardi il loro curriculum, visto che il virologo non esiste, sono laureati in altre discipline, con altre specialità, e hanno una specializzazione su questi temi, ma quel mestiere lì non c'è. Però quella compagnia di giro che va in televisione e che sono Burioni, la Capua, Galli, eccetera, eccetera.
1: Sono grandi big proprio del momento.
0: Che adesso scrivono libri.
1: Sì,
0: fanno...
1: certo.
0: Ecco, nel momento in cui, come dice Gramellini, questa situazione si risolve, perché comunque anche un po' ottimisti dobbiamo esserlo, tutto fa pensare che con l'arrivo del vaccino nel giro di qualche mese si
1: anche
0: parlerà...
1: Dovranno giustificarlo sto vaccino.
0: No, certo, ci saranno dei risultati, cioè non è che no, poi non funziona. Che cosa succede? Che tutti questi signori rientreranno un po' nei loro laboratori e rientreranno un po' nell'anonimato.
1: Poverini, li vedo male perché
0: finisce il business. Quindi,
1: andranno in depressione, poveraggi. Cioè,
0: non so se loro, se tu noti un po' tutti, anche la Capua, anche Burioni, sono tutti un po' freddi sul vaccino. È perché perdono una rendita di posizione, perdono soldi. Arriva il vaccino, guariamo tutti e chi se ne frega del virologo televisivo. Chiaro. Quindi forse la loro posizione non è così, come dire, disinteressata come sembrerebbe, ma può essere motivata dal fatto di perdere una rendita di visibilità.
1: Ah beh, questo è sicuro, perché hanno avuto una visibilità enorme scrivendo libri, pubblicizzando se stessi essenzialmente. Ma per fare un'altra, per cambiare un po' discorso, no? C'è un'altra frase detta da Nicola Morra che ha suscitato uno scalpore incredibile, presidente della Commissione parlamentare antimafia, esponente dei 5 Stelle, e che ha detto: era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse gravemente malata oncologica, una grave malata oncologica. Questo ha suscitato un pandemonio, perché Tajani di Forza Italia ha detto: le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia sono indegne e rappresentano un'offesa per tutti i malati oncologici, non gli restano che le dimissioni. Ora io dico, vabbè, lui avrà fatto anche una frase, avrà detto una frase infelice, ma qual è il problema? Non si deve parlare di malati, non si deve parlare di morti? E di nuovo torniamo al politically correct.
0: Sì, anche perché io penso una cosa, pur con la grande... Allora, io ritengo la ormai purtroppo non più presidente della Regione Calabria, era una politica concreta, era una politica vicina al suo territorio, era una bella figura, almeno a mio parere personale. Però immagino che quando si sceglie un candidato per le elezioni, quando ci si lavora sempre quotidianamente, è impossibile che non si sappia che ha una malattia terminale, allora non è morta di infarto. Quindi lo si sapeva. Quello che a me lascia, e in questo assolvo un po', almeno parzialmente, che poi le cose, come sempre, bisogna sempre pensare che quando si lavora in comunicazione, quali sono le conseguenze?
1: Certo.
0: Quelle frasi lì non sono state delle frasi, come dire, tremende, ma sono state delle frasi sicuramente inopportune.
1: Inopportune e anche strumentalizzate. Diciamo.
0: Strumentalizzate e strumentalizzabili. Dopodiché la domanda che invece mi faccio io è: perché candidare a delle elezioni territoriali così importanti una persona in condizioni di salute molto critiche? Quali motivazioni ci sono state per fare quel tipo di scelta? E questo è l'aspetto inquietante, perché non posso pensare che i suoi non lo sapessero, e non posso pensare nemmeno che potessero affrontare serenamente un mandato di un presidente della regione di 4-5 anni sapendo che dopo qualche mese non ci poteva essere più. Questo è inquietante.
1: E questo è inquietante anche perché adesso la cosa viene strumentalizzata, ovviamente, come se non si potesse parlare di morti, non si potesse parlare di malati oncologici, che ovviamente c'è tutta una strumentalizzazione politica dietro anche a questo.
0: Sì, poi sai, noi viviamo in un'epoca in cui da un lato la privacy sembra dover tutelare tutto, i minori, le fotografie, le immagini, i commenti. Nello stesso tempo viviamo nel mondo della rete che ci butta tutti in pasto a tutti, dove tutti possono andare a curiosare sul profilo Facebook di chiunque, fare commenti caustici e pesanti e inopportuni, che magari poi suscitano anche tragedie familiari, omicidi. Vedasi il caso surreale della maestra con il video
1: sì,
0: domotico, mandato, sì. Cioè ecco, tutto, cioè, quindi da un lato c'è la privacy, dall'altro lato c'è la proprio negazione della privacy, e quindi manca completamente la misura, perché certo. Anche il caso della maestra mi sembra...
1: Sì, quel caso lì è stato allucinante, perché lei ci ha rimesso il lavoro, ma cosa ne poteva lei? No?
0: Allora, cosa ne poteva? Mi riferisco a quello, però mi riferisco anche sempre a una frase celebre di mia mamma, tutte le volte che facevo qualcosa di particolare, un viaggio, e mi diceva sempre fai attenzione. Sono due parole, però sono due parole che ci siamo dimenticati.
1: Sì, ma lei l'ha mandato al suo fidanzato questo...
0: Però era meglio, allora possiamo dire che lei ha ragione, che non si deve licenziare, che per carità è l'ennesimo episodio.
1: Poteva fare più attenzione a chi frequentava magari.
0: Brava, e soprattutto capire che oggi lasciare a qualcun altro una rivoltella col colpo in canna,
1: vero.
0: L'altro è un delinquente se ti spara, ma tu dovresti comunque fare attenzione, delle norme di normali prudenza oggi eviterebbe. Cioè, ti dovrebbero allertare e come non lo so, come frequentare locali notturni ad ore impossibili,
1: sì,
0: avendo bevuto,
1: sì,
0: di tutto.
1: È ovvio.
0: Ci sono delle cose
1: di prudenza che è meglio in un mondo come questo è meglio.
0: È brutta attirare. La frase te la vai a cercare, perché
1: no,
0: una frase
1: è bruttissima,
0: cattiva,
1: perché,
0: pesante.
1: Sì, perché però, sembra che chi metta una minigonna sia una persona passibile
0: l'ha fatto, si merita lo stupro. Ovviamente no, però proviamo a girarla al maschile. Se io vado in un'estrema periferia di qualsiasi città del mondo con un Rolex al polso e vestito con una giacca di Armani, cosa succede? Che mi rapinano e magari mi fanno anche del male.
1: Certo.
0: Quelli sono dei delinquenti, però io sono stato un cretino e questo... L'educazione delle persone parte anche da questo.
1: Sì,
0: da
1: devi
0: evitare...
1: renderti conto di dove sei e di dove ti trovi, cioè il contesto in cui ti trovi, non è che siamo
0: evitare
1: tutti...
0: Evitare di fare cose inopportune.
1: Non siamo tutti fratelli, diciamo.
0: No.
1: Ma tornando alla Calabria, è buffo quello che sta succedendo adesso, perché sono stati bruciati 3 commissari nel giro di una decina di giorni e l'ultimo ha addotto una scusa veramente... che ha rinunciato perché la moglie non voleva trasferirsi.
0: Beh, io non posso nemmeno dare... Allora, io trovo che la Calabria sia una terra meravigliosa, se però la moglie di questo signore non voleva trasferirsi, cioè la situazione è resa...
1: Ma sembrava tanto una scusa, sembrava.
0: Certo, magari sta meglio a Roma, a Milano, certo. A Parigi, ecco. Però il problema è che purtroppo ci sono delle aree ancora del nostro paese che vanno, diciamo, bonificate da un punto di vista politico e anche proprio della sicurezza. Purtroppo che ci siano stati 3 commissari bruciati uno dopo l'altro, esatto. Proprio in Calabria, che è una zona dove c'è l'andrangheta, dove c'è una delinquenza, ahimè, purtroppo poco ancora affrontata, c'è un problema sociale grave, non sono solo i 3 commissari, sono la conseguenza,
1: certo.
0: Poi per carità lì si è anche levato dietro lo spettro di Gino Strada,
1: esatto, infatti volevo parlarti anche di questo. Gino Strada, allora Gino Strada è un mito, un grandissimo mito dell'area di sinistra, spinto anche dalle sardine tra l'altro, che però non è senza ombre, però è sempre stato salvato, la sua immagine è sempre stata salvata. Ad esempio nel 2010 gli afghani arrestarono 3 dei suoi di Emergency sospettati di complicità con i talebani. Nel 2007 si intrufolò nella trattativa sul giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo ed è stato l'esito è stato catastrofico, perché Mastrogiacomo ebbe salva la vita, ma furono sgozzati il suo autista, l'interprete afghano, insomma un massacro. Allora, questo Gino Strada lo tirano fuori dal cappello perché è un nome che fa comodo.
0: Guarda, allora a me Gino Strada per una serie di ragioni anche un po' lunga narrarsi, non è comunque simpatico per nulla.
1: È
0: un personaggio anche proprio da un punto di vista proprio del modo di esprimersi, del modo di narrarsi, non mi piace.
1: Sì.
0: Gli do atto di aver fatto comunque un lavoro utile e drammatico in situazioni veramente di grande emergenza, perché in certe zone del nostro pianeta ci possono andare in pochi,
1: sì,
0: con lucidità e a fare delle cose che lui comunque ha fatto. È vero che se opera in quelle zone, alcuni di quei paesi li ho visitati anch'io, il compromesso è inevitabile, cioè tu non riesci a portare a casa la pelle di una persona se non accetti comunque delle relazioni, se non le hai, se non trovi modo di mediare, e la tua mediazione è fatta con dei terroristi, con delle bande armate, quindi per forza, cioè lui non avrebbe fatto niente di quello che ha fatto se non avesse avuto delle relazioni e non le avesse cercate. Quindi da quel punto di vista lì lo assolvo. Quello che trovo surreale è che però uno che ha fatto tutto un altro mestiere, cioè che piantava le tende e gli ospedali in Iraq, cosa cavolo può fare nell'organizzazione sanitaria di una regione come la Calabria, complicatissima? Lì ci vuole un manager.
1: Ma certo, lui è un nome, lui è un nome idolatrato.
0: Ci vuole un manager tedesco in Calabria, non ci vuole Gino Strada. Cioè, e infatti penso che la cosa sia poi, come dire, nata e morta un po' lì.
1: Penso che sia morta un po' lì, anche perché c'è l'attuale presidente che si è proprio rifiutato di accettarlo. C'è ancora una trattativa in corso, ma non mi sembra che stia andando molto avanti.
0: No, in bocca al lupo alla Calabria comunque per tutto, perché il problema non sono i commissari.
1: Certo, allora io credo che possiamo chiudere qui, ne abbiamo dette come sempre di tutti i colori.
0: Assolutamente, senza rete,
1: come piace a noi. Allora, chiudiamo qui questa puntata, rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it, vi salutano Rosalba Nattero e
0: Guido Barosio, alla prossima trasmissione nostra insieme.
1: Grazie. Ciao Guido, ciao a tutti.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza, in cui si fondono scienza e filosofia, per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: qui per la giornata un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologie e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dantero, che è presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un esperto in beni culturali e in particolare interessata alle erbe al loro utilizzo terapeutico, al loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Roux, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay? Si parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juve, che ha anche lei qualche cosa da dirci, per
1: sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Jume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro. Sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato e che ormai da veramente tanti tanti anni

0: particolari e preparati nelle loro materie, e ci faranno proprio una panoramica, perché purtroppo non si può fare un convegno vero e proprio, sarebbe troppo lungo e forse anche un po' noioso in questo contesto, ma invece ci faranno vedere quali sono gli argomenti che loro studiano, ricercano e dei quali hanno parlato nei libri che hanno pubblicato con la nostra casa editrice. Quindi io, ho detto questo, ringrazio tutti e passo la parola a Rosalba Nattero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
1: Spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, che parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni per diritto divino di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi eccetera. Hanno fatto schiavi, i coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane. Pagane che non è, con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi non è di tutto rispetto tutto sommato questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura, una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra

0: era madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E, quando parlo di natura, non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Che tutti parlano di ambiente, parlano di green. È la natura intesa come una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei quattro bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto, esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta. E questo è incredibile. Cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito avulso dalla realtà. Lo sciamanesimo esiste anche adesso. Lo sciamanesimo delle nostre terre europee, ad esempio. Oggi c'è un grande movimento internazionale di nuovi druidi, chiamato il Druid Order, di cui faccio parte come osservatrice esterna. Però, al di là di queste forme di sciamanesimo fatte con le migliori intenzioni, esiste uno sciamanesimo primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni, l'incontro può avvenire ad esempio durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. E molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte. È come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
1: Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Ermaglie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia. nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese a paese, no, perché sono tutti in latino, quindi c'è una lingua trasversale che accomuna tutti questi paesi. Detto questo, qual è il termine che troviamo con maggiore frequenza? Sicuramente strega, da strix latina, no? E strega è uguale a eretica. Questo è l'elemento chiave della caccia alle streghe, cioè quando Giovanni XXII stabilì verso la fine del 200 che le streghe erano colpevoli di eresia, per le streghe iniziò un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella nostra sala, nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la congregazione della dottrina della fede di oggi, che la Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio sul suo ambito di indagine, mentre ab origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni contro la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona. Siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? Vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa, questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura che la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Samba, ma loro non lo chiamano Samba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro ontologico importante, no, in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle, si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba, ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, di sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare Strix, riappare sta benedetta Strix, no? Infatti su questo termine, che originariamente nel mondo classico, che cos'era lo Strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale? La civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Mi viene in mente la civetta, pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna, se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia, disgrazia, eccetera, no? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste Strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe, ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo a Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le Strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia, che era la mitica amante di Giove, e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un'orribile magrezza, ha le guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre in basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro, i suoi capelli sono scomposti e con i fulmini manda il male alla gente e ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella caccia alle streghe medievale e naturalmente poi del 4 del 500. Termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince? Vince la Strix, vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, Erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognizione antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E Sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che vedifica, quindi sembrerebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un edito di Rotario, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca e un'ancella delle, quasi, un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400. Lo troviamo in Piemonte soltanto, perché, e guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese, masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Basura, quindi Basura, pardon, e quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, no? Cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia, e lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trova? Ve lo cito letteralmente. Nel Longobardo, masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto, avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impigliati nella nostra, nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, che cosa, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? Di processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte vi manca uno o due di questi pezzi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Pallina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Pallina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito, non so darvi una risposta. E congiunzione, non e essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha rapporto col diavolo. E penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché negromante evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario. La maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Siamo ovviamente nono secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa come tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turpi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate talmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua, questo cordone ombelicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina è strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, guarda, quella gente di è significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, sabaude e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci. Area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cuneese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi questo mondo, questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità mia, è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. È un processo del 1577 che è negli acta criminalia, che si trova nell'archivio di Stato qui a Torino, no? E contro sto Michele Facero, parroco astigiano, no? Che già stava un po' sull'anima, perché proprio un gran parroco non era, e quindi mangiava, beveva e smadonnava come... E sto Michele Facero dava della masca a tutte, no? Dice: ti sei la masca, salopa, così, no? E questo qui viene poi però diciamo spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio, che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano, benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo: contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera, che è gran putana, ribalda e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me per amor o per forza, no? Allora dice che a questa, di questa ragazza, di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalda, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore, per forza. In una seconda, in seconda battuta, il, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore più che come diciamo allegro così, verrà arrestato perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
2: Bene, buongiorno, mi presento, dottore, così di dopo. Io sono Sara Voglio e appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in petto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina e quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava e mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a, a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento, e nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se se ne trovano anche in città e ho scoperto che ce ne sono tantissime, ci sono tante erbe che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini, quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto proprio partendo da questa esperienza personale ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me, e continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma, il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di questa acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa insomma sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza, quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno degli altri utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo. E appunto l'iperico è una pianta che è veramente una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, già degli antichi romani, gli antichi greci la consideravano una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente è eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche, riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'olio lito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno, e a volte le simbologie magiche, spesso le simbologie magiche vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, quindi è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa, a chi più a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, e infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smalgi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura, soprattutto nelle culture contadine, molto forte dedicata a questi. Ecco, per esempio, esatto, io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo, per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici. E quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, delle erbe di influenzare anche la fisiologia, degli esseri umani. E appunto questo tema della salvia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda, ed era legato al mito di questa Frau Holda, che era questo essere incantato femminile, che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla degli biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente, e però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, si inchinavano e lo ringraziavano 7 volte, perché 7 erano i doni di questa pianta, questa fraolda. Quindi era uno spirito che esisteva a tutti gli effetti, che era molto sentito e molto presente. E per assurdo questa tradizione, che era così lontana nello spazio, era arrivata a mio nonno, che abitava nella zona di Cuneo, perché lui mi diceva che nel camino non si bruciava mai il legno del sambuco. In casa nostra, nella stufa, il legno del sambuco non c'entrava, ed effettivamente era una forma di rispetto nei confronti dell'albero, che poi era stata anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il sambuco possa essere un modo in cui le streghe maschie si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno, insomma, parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima, che vi invito a fare, è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
3: La parola a Daniel Rucche, esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montane, e quindi a te la parola.
4: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani i miti. Vivevo vicino a Rocca di Santa Brigida in Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se andavo io la nonna che me ne raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia per l'interesse nel campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Merregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve, e poi mi hanno subito detto: guarda che è solo 20 minuti, e come avete capito io parlo casino. Allora la differenza fondamentale è, intanto bisogna capire tra quello che è l'amuleto, a cui si attribuisce un senso di protezione, e il talismano, che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale si perde tempo, 2 o 3 anni si disfano, oppure, come è proprio rito, vengono bruciati, per cui una faticaccia. E ne ho raccolti veramente tanti, e di talismani e momenti della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa: ah, domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... E abbiamo bruciate, abbiamo risolto. Perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere. Okay. Uno dei primi, no, dei lavori più interessanti l'ho fatto con il Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla Pietra del Tuono. La Pietra del Tuono, nella verità, infatti, questo è un classico amuleto di protezione. Noi parliamo solo della reale piemontese, poi magari vi faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Nella realtà dei fatti è una ceraunia, cioè sono asce del Neolitico, ok? Queste sono asce del Neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate Pere del Tuono o Cudla Losna, tradotto Pietra del Tuono o Cote del Lampo, ok? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce. Adesso c'era nel tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q, che veniva portata così. Ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco, perché spero di non essere noioso. Okay? A livello geologico, per chi è qui presente, che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, eglogiti, giadeiti in genere, cioè, detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietrollare valdostana, quella dove fate le bracciolate. Okay? Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte, notevole, di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà, questo è più verde. Okay. Questo amuleto, io potrei parlarne per delle ore, ne avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto, ma andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quando tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra dia di famiglia, questa si piantava nel terreno, e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie prede preferite erano i nonni degli amici. Oh, ma da mia nonna Cassò, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi, perdon, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra, perché a volte, in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono del Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per davvero. E guardate che poi, tra l'altro, il Piemonte era produttore, già nell'epoca neolitica, di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, del Neolitico, chiaro? Ma perché le trovarono tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cote, si piantava il capofilare, si bagnava con un po' di vino. Questi sono riti che sono poi tutto discutibile, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari 1 o 2 secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici in mezzo trovavano, e dunque, magico, chiaro? Eh, tutta questa questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo e parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, perché me la spiego larga, ma arrivo subito. Perché le vacche mune, in piemontese, sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe in prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro, ok? Parlando di questo, a un certo punto Aymar mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, che perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono gli agnellini, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una cote, perché il lampo non cadrà mai su di loro. Questa è... Purtroppo non ne ho trovate, viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto anche perché quando non so faccio altre cacchiare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con... inteso come, come talismano, la pietra del tuono, la pera del tuono, l'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano contro appunto le masche, no? Per questo comunque il contesto delle masche, il discorso delle masche è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci fichiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era questa megera, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, amuleto di cui voglio parlarvi, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegare, non mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le coti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? Un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, un misto, tra l'altro aveva anche delle asce dell'olitiche autentiche e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone. Comunque lui, siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, lui figurati, ho 49 anni, questa cosa qua, io avrò iniziato, non esagero, appunto intorno ai 13 anni a iniziare a raccogliere interessanti, e di queste storie qua ne ho regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi alcunese, non tanto con i kiwi, ma più che altro i meli e così via. L'avviamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un tratto di unione vero e proprio, l'unica questione era appunto di mettere una cote che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante, abbinate a divinità che pretendi interpretati sono quasi sempre sono diventate mariane, no? I colpi mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice, abbiamo una valangata di toponimi legati a piante e certe ritualità legate ad altri veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, io adesso ne parlo perché il nocciolo è importantissimo, ma per non annoiarvi alla veloce. Quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'orno, olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limo, limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 in Acunio, le donne andavano a pregare sotto gli olmi, sperando che i loro soldati tornassero dalla guerra. Oppure certe riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Cuneese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, non Mergozzo per Roma, ma se anche a Mergozzo c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altro non mi viene in mente, ma ci siamo capiti. Culto al faggio, figurati Deofagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Bagos in certi culti al faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se vedo, fermatemi, poi. Per esempio, io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale, con l'abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. Ma una volta, io l'ho visto ancora, ho parlato con i muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuletto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole curiosare mi fa anche piacere, vi racconto delle cose. Dove ci sono i libri della casa editrice Iume abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto per chi era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, di fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente e dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il vello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda, mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi sentali loro si ammazzavano anche. Usavano quando spanavano meglia, il pistolino la stavo guardando, la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì. Vedete oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi i rami di nocciole. E venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, 1 e 2 febbraio, data non a caso, è la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della ricrescita del sole, il simbolo del fuoco, e questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah oh, sì, mia mamma la faceva, dove le hanno? Sbocciate. Questo è un classico. In genere venivano bruciate a luglio, e ci sono tutta una serie di date, io ve lo sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che ne avrei da parlare su queste ritualità, ce ne sono tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più una. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenza teologica. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle bacche di ginepro, a parte il fatto che ci sono venuti in pubblicità,

0: Lavoro insieme alla sovrintendenza nel 2010 con il Filippo Maria Gambari, quando hanno fatto una mostra a Bologna sulle sepolture anomale. Ho avuto la possibilità di analizzare certi oggetti, certi amuleti, talismani nelle sepolture anomale. Chi vuole chiedermi dopo queste sepolture anomale cosa sono, credo che ne parliamo. Comunque sia, questo è un rosario da dito fatti in bacche di ginepro. Ovvio che il seme, in quanto scrigno della vita, è già di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario da dito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figuratevi quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente. L'umidità poi. Però mi è andata bene perché la signora ce l'aveva, non è andato perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti. Fatti con elementi naturali. Allora, uno in basso canavese, sono i denti dello Sciurse, che mi ha dato i denti di questo serpente che si morde la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano. Sarebbe l'alchimilla alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
1: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre
2: Sì,
1: culture,
2: io
1: eccetera.
2: non ho fatto l'esempio, ma c'è, per
1: Esatto.
2: esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi e degli Irochesi, per esempio
1: Comunque faccio la domanda, faccio una
2: sulla.
1: domanda. La domanda è: com'è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché
2: Ah,
1: noi.
2: sì.
1: Ah, ne hai trovate? A livello di protezione dei raccolti, eccetera, no?
2: Anche ruote forate.
3: Ti do il motivo per cui si continuare.
0: Non andate via.
1: No.
0: Allora, riguardo tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortandone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi mi ammazzano. Veniva usato per l'amore. Si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto secolo scorso. Uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato al. Legato, però c'è ancora dei menhir, siti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo dove c'è l'allineamento dei menhir, uno di questi menhir qua è che sono Deiro, perché Deiro è un altro tipo di pietra, sono quelle piatte, è forata.
1: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito che è quello di Fetonte, che che

0: ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
1: Vediamo se ci sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, volentieri, se no qua approfittiamo.
2: Mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai riti magici, e invece in qualche modo ritornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualcosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica. Le pietre che possono avere importanza significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che viviamo in questo periodo. È molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda, era una constatazione.
0: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto, ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutte queste rimedi, queste cose, e cerchiamo di raccoglierle perché non vadano perse, perché come diceva Mirella, stiamo vivendo un momento di vuoto terribile, no? E queste tradizioni che tutto sommato vivono a contatto con la natura e sono tuttora esistenti, io ne sono convinta, devono proseguire nel loro cammino, devono assolutamente proseguire. Quindi sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
3: Di mentalità diverse. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino,
4: sì, noi ci siamo conosciuti, sì, avevo 17-18 anni, sì.
3: Che era già.
4: E lui è stato
3: Poi mi devi
4: un
3: spiegare perché
4: mito.
3: vai dalla pettinatrice. No, non lo dire, va bene così. È un tema che mi ha affascinato. Io dico che stesso, noi che siamo qui, in qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non mi interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso è che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente, cioè questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore, no? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta. Cioè, quando io avevo 20 anni, 25 anni, c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. Non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è estasiata. Oh, che figata! Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento. Nel senso che se voi guardate la televisione, cioè, non ci sono mai programmi su questi temi specifici, non parlo dell'arte aulica in generale. Ma io penso, prima facevi vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, diciamo, dal Neolitico a tutte le epoche metalliche, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no, che l'ha tenuto vivo. Prima l'ha tenuto vivo il folklore, perché tutta, come diceva la signora, no, tutta sta roba non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché la Chiesa l'ha demonizzata, ragazzi. Cioè, il problema è questo. Io non ne faccio una questione di fede. Non... La Chiesa, fin dagli albori, fin dal IV, V secolo, ha demonizzato tutte queste cose. Era la pietra del diavolo, non la pietra del trono. Quanti menhir sono stati interrati? No? Io prima ci pensavo quando dicevi le cote messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui, che era un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro, no? Pensate un'altra Rocca di Cavour, per esempio.
5: Anche a Vigna.
3: Come? Sì, poi ce ne sono.
4: Gli schiumi.
3: Ah beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, o fregar la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma ancora io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, con De Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa, oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a grandi, a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
0: Io non sono completamente d'accordo con te.
4: C'è una volta che mi hai ragione.
0: Perché c'è il mondo maggioritario, che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
4: Noi mi riferivo all'Occidente.
0: Ah, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
4: Certo, fa parte della loro cultura.
0: Esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto, stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto, e questo è importante.
4: Io non condivido, secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato, perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa, erano quelli classe 1920-1921, dopo baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già come questo ciupà, e poi il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese, e magari sapere anche le varianti, astigiano, canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo. Non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, non il paese, no? Quella realtà, adesso io sparo da noi nel cuneese, io faccio esempio la Madraica perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete, perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pinte bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma io non so, perché la fatica per tirare fuori
0: Allora io sono stata molto fortunata perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
4: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto che non era tanto diverso, anche in Bretagna, semplicemente sono conservato.
0: Forse perché non hai conosciuto le persone giuste.
4: Ma sì, è andato male, però...
5: Ma io parlo anche così, tanto c'ho un boccione. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
6: Li troveremo.
5: Ma sicuramente. Sicuramente c'è un sacco di persone, io incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più dell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete, o hanno paura della società che ormai...
7: Oggi del CICA.
5: O del CICA.
7: No, ma è vero, eh.
5: Però l'interesse c'è, e ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
7: Io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
0: Facciamolo!
7: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere, la scienza dura guarda a queste cose come delle boiate pazzesche, no? Diceva, se mica crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICA, perché lo rendevo finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? Ecco. E io ho detto, facciamo sto museo della psicologia.
0: Ma facciamolo,
7: della scienza patologica, attenzione, non della terra piana, ma della pseudoscienza, che sono la guarigione, esatto, con la pietra, il fare... Partendo dal presupposto che io per formazione dico non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là,
0: il Corano... La fitologia esiste per tutto.
7: Sì, certo, ma soprattutto quella rituale, così. Però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale, dove lui potrebbe mettere in fare
6: facciamolo, dai, ti prendo in parola.
7: Sì, ma volentieri, ma
0: facciamo questo progetto, siete d'accordo?
7: Se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
0: Tu sei positivista, quindi va benissimo, no. Non è una malattia, mi hai detto.
7: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine, Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente, che la coppella è un buchino nella pietra, no? ce n'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto su un alpeggio un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E gli ho detto, cosa fa? Oh, niente, fa sempre i discepoli per non pagare il dazio, perché ancora non finisce, no? Oh, niente, ho detto, quella è una coppella. Oh, sì, una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna avanesce le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
4: Perché è la stessa base del...
7: Mi fai finire! La losna non colpisce le bestie, ma colpisce la terra. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come il batocchio. Dice la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
8: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
9: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla casna, in piemontese casna è in italiano la roverella, cioè una razza di una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massicciolata, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
7: Fanno per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, mi dà l'idea, no?
9: Del
7: tessuto che esce.
9: Con lui prima commentavo le dentelle, cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, Santi Numi, vi assicuro che situazione, eh? Il bambino era morto da 3 giorni, neonato. Già la situazione che... ok. Cos'è? In realtà dei fatti che cos'è? Queste pietre verdi che è pieno da noi in Piemonte, questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro alla chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino è morto, vediamoci piano, è morto. Viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora, no? Fa ancora erbore. Comunque il tutto funzionava, tant'è che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Chiusa la storia.
7: Adesso non c'è più il limbo, che
9: è un po' di conto. Sì, ragazzi, che era nel limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona, comunque. Ma sì, infatti, no?
7: L'aspetto umano.
6: È una parte bellissima, secondo me, perché se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
1: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa è la nostra regione, c'ha qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
7: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose, assolutamente.
6: Sarà per la leggenda di Rama?
1: Chi lo sa?
3: No, onestamente il centro-sud che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra a qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra dove, nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima, ma ce ne sono tantissime. Diciamo che qui in Piemonte, rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale, rispetto all'Alta Lombardia e Triveneto, siamo con, diciamo, molto molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità, perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così, i nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna, quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva, almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciata vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera, come noi, no? Mi tagliava questi capelli e poi li metteva, avevo tanti, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
0: Comunque c'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia, ci sta, ci può stare.
2: Ma io volevo dire una cosa, tutte queste cose qua, no? Mi colpisce che, come avete detto, sono cose, sì, tradizioni che se ne fanno a tempi molto antichi, no? E quindi, e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sugli eventi antichi che possono essere successi, che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
3: Chiama pensiero magico.
2: Sì, è solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
0: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi, agli esseri senzienti, ai nostri esseri umani anche. Va bene, io raccolgo il tuo progetto, sappilo, raccolgo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: I guerrieri del vento.

Dove ero quando le grandi ingiustizie furono compiute? Com'è stato possibile lasciar fare alla follia e al dolore? Ma io ero ancora nel vento, ero nei boschi, ero nelle nuvole e nei prati, che attendevo di essere chiamato alla vita. Adesso non possiamo più tacere, non possiamo più ignorare. Nel vento, nei boschi, nelle nuvole e nei prati, altri guerrieri ci seguiranno.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, LEAL e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità, è arrivato da parte delle autorità competenti il via libera a sopprimerle. SOS Gaia si chiede che fastidio davano queste due mucche, solitamente animali pacifici. Il mercato nero del farmaco cinese per i gatti malati di FIP, il salvavita che in Italia è illegale. La FIP, peritonite infettiva felina, è una malattia spesso fatale per i felini, per cui ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina. È il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid, solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare

0: Il mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: What makes you feel good?

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Thank you very, very much. Thank you.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: la realtà non è reale, ma allora che cos'è reale? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. La realtà non è reale. I sensi sbagliano spesso e le nostre percezioni sono al 90% costruzioni del cervello. Lo dice il neurobiologo Bo Lotto nel suo libro Percezioni, come il cervello costruisce il mondo. Ma lo dice anche il fisico Carlo Rovelli nel suo libro La realtà non è come ci appare. Insomma, la scienza, o chiariamo, un gruppo illuminato di scienziati, tutti, guarda caso, appartenenti alla gnosi di Princeton, ci informa che tutta la realtà che noi percepiamo è frutto dell'illusione del nostro cervello. La gnosi di Princeton è il manifesto che ha fatto scoprire al grande pubblico l'affermarsi di una nuova e rivoluzionaria tendenza della scienza contemporanea, in rotta con le anguste tradizioni del positivismo, del materialismo e di ogni tipo di scientismo. Una comunità nata a partire dagli anni 60 negli Stati Uniti, discreta e misteriosa quasi quanto quella dei Rosacroce e loro predecessori. Un'elite di scienziati decisi a oltrepassare i ristretti limiti delle rispettive discipline in cerca di una conciliazione tra l'uomo, la natura e l'intero cosmo. E io sono convinta che questo movimento esista ancora e si muova discretamente, perché guarda caso gli scienziati con la mente aperta arrivano tutti da lì. L'illusione è la nostra realtà, dice il neurobiologo Bo Lotto, perché del mondo là fuori vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di vedere. E ci aggiungiamo quello che il nostro cervello vuol farci credere. Il risultato è una rappresentazione delle cose che non è reale per niente. Ma allora che cos'è reale? Lotto da anni si dedica a questo tema nel suo laboratorio dell'University of London, ma oggi sperimenta anche in uno spazio che ha chiamato Lab of Misfits, tradotto Laboratorio dei Disadattati. Ed è un posto dove si incrociano coreografi, musicisti, attori, informatici, neuroscienziati. Tra l'altro è un laboratorio itinerante, è nato a Londra ma oggi si trova anche a New York. Ma gli animali come percepiscono la realtà? I bombi hanno un sistema sofisticatissimo per riconoscere i colori, decisivo per esseri che vivono di fiore in fiore. O le renne che vedono la luce ultravioletta e in questo modo riconoscono le superfici di ghiaccio ricoperte di licheni, alimento base della loro dieta. Il mondo del resto non è colorato, siamo noi che lo vediamo così. Per esempio, vediamo un colore che chiamiamo verde nella luce di una certa frequenza riflessa in un certo ambiente. In realtà, per creare la nostra visione del mondo non usiamo solo gli occhi, ma al 90% il cervello. Come dire che non siamo solo osservatori, ma anche creatori di significato. Chi si occupa di percezione della realtà non può non considerare di avere alle spalle secoli di discussione filosofica da Platone in poi. La domanda «Vediamo davvero la realtà?» è un antico dilemma. Oggi però le neuroscienze possono cominciare a dare una risposta, studiando gli organi di senso e come il cervello interpreta i segnali che questi gli mandano. La scienza ha evitato a lungo di chiedersi il perché avvengano le cose, concentrandosi sul come. Invece farlo è necessario e capire che la nostra percezione del mondo è fallace diventa l'inizio di una percezione diversa anche di noi stessi, degli altri e dell'ambiente. Molte sono le teorie di come è nato l'universo, da cui deriva anche la percezione della realtà. La meccanica quantistica ha rappresentato, assieme alla teoria della relatività,
uno spartiacque rispetto alla fisica classica, portando alla nascita della fisica moderna. Attraverso la teoria quantistica dei campi, generalizzazione della formulazione originale che include il principio di relatività ristretta, è il fondamento di molte altre branche della fisica, come la fisica atomica, la fisica della materia condensata, la fisica nucleare, la fisica delle particelle, la chimica quantistica. L'entanglement quantistico o correlazione quantistica è un fenomeno non riconducibile alla meccanica classica, derivante dal principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, per il quale due o più sistemi fisici possono costituire sottosistemi di un sistema più ampio, il cui stato quantico è rappresentato da una combinazione dei loro singoli stati. In questa condizione, in cui i sistemi si definiscono correlati, entangled, la misura osservabile di un sistema determina simultaneamente anche il valore per gli altri. Poi abbiamo la teoria dell'universo a bolle, che comporta la creazione di universi derivanti dalla schiuma quantistica di un universo genitore. Alle scale più piccole, la schiuma ribolle a causa di fluttuazioni di energia. Queste fluttuazioni possono creare piccole bolle e wormhole. In fisica teorica, il multiverso è un'idea che postula l'esistenza contemporanea di altri universi fuori dal nostro spazio-tempo, spesso denominati dimensioni parallele. Il concetto di multiverso fu proposto in modo rigoroso per la prima volta da Hugh Everett III, già nel 1957, con l'interpretazione di molti mondi della meccanica quantistica.

0: sono compatibili con questo modello. Per descrivere l'universo potrebbe bastare anche meno dimensioni di quante avremmo mai potuto pensare, e non si tratta di una freddura da matematici. Nuovi calcoli dimostrano che si tratta di caratteristiche fondamentali dello spazio stesso. Il nostro universo potrebbe essere un gigantesco ologramma. Poiché lo stato di sovrapposizione quantistica risulta indipendente da una separazione spaziale di tali sistemi, l'entanglement implica in modo controintuitivo la presenza di correlazioni a distanza e di conseguenza il carattere non locale della realtà fisica. Secondo il modello attuale, il nostro universo è nato dal Big Bang, una colossale esplosione iniziale avvenuta quasi 14 miliardi di anni fa. Dopo il Big Bang, l'universo ha iniziato a espandersi in modo continuo fino a raggiungere l'aspetto attuale. Resta da capire come mai questa espansione stia procedendo in modo accelerato, ovvero perché l'universo si gonfi sempre più velocemente. Il modello attuale, supportato dai dati sperimentali, si basa su una combinazione fra materia visibile e materia oscura e sull'azione della misteriosa energia oscura, che sarebbe la principale responsabile dell'espansione accelerata. Ma secondo la nuova ricerca, le osservazioni sarebbero in accordo anche con il modello alternativo, basato su un universo olografico. L'ipotesi che il nostro universo funzioni come un enorme complesso ologramma è stata formulata negli anni 90 del secolo scorso da diversi scienziati, raccogliendo evidenze teoriche in vari settori della fisica delle interazioni fondamentali. Lunghezza, larghezza, altezza. A prima vista non sembrano poterci essere dubbi. La realtà che abitiamo è tridimensionale, eppure delle teorie più chiacchierate in fisica negli ultimi anni sembra mettere in discussione anche questo assunto consolidato. Il cosiddetto principio olografico afferma che una descrizione matematica dell'universo potrebbe tranquillamente fare a meno di una delle dimensioni previste. Quello che noi percepiamo come tridimensionale potrebbe essere nient'altro che un trucco, un ologramma 3D su un enorme orizzonte cosmico 2D.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Torniamo a noi, ai nostri problemoni e alle teorie sull'universo. Alla meccanica quantistica era già arrivato il filosofo greco Democrito. Secondo Democrito, tutta la realtà è costituita da atomi che si muovono incessantemente nel vuoto.

Gli atomi sono particelle elementari, indivisibili, differenti tra loro solo per caratteristiche quantitative e oggettive come la forma, la grandezza, l'ordine e la posizione, dotate di movimento eterno che è ad esse connaturato. Purtroppo le opere di Democrito non sono state conservate, ne abbiamo soltanto frammenti. Si dice che le sue opere dovevano essere carbonizzate per via del pensiero troppo anticonformista del filosofo. A livello di contenuti, Democrito comprendeva sia la sfera filosofica dei presocratici, sia altri argomenti filosofici, quale la natura, l'uomo, la vita e la giustizia. Ma si sa che i monaci cistercensi hanno ripulito la storia, rendendola aderente al pensiero cristiano. La storia viene scritta dai vincitori, del resto. E dall'anno 1000 fino al 1300 i monaci cistercensi avevano questo compito: riscrivere la storia togliendo qualsiasi simbolismo pagano, rendendolo cristico. Ma da tutto questo excursus, cosa possiamo ricavare della nostra percezione della realtà? Il neuroscienziato Donald MacLean ha introdotto la teoria del cervello trino. Il cervello rettile è stato il primo a svilupparsi ed è deputato alla sopravvivenza in modo istintivo e alla sopravvivenza della specie. Il cervello limbico o emotivo è presente in tutti i mammiferi e produce emozioni, reazioni emotive, eccetera. La neocorteccia svolge un'attività come risolvere i problemi, prendere decisioni, riflettere, permettere di concentrarsi, mettere in pratica l'autocontrollo, regolare il comportamento sociale. È la sede delle funzioni di apprendimento, linguaggio e memoria. Può anche essere definito come il cervello razionale. Quindi è come se ci fossero tre individui che vivono dentro di noi. Ad aumentare la confusione c'è la teoria, secondo lo sciamanesimo druidico, del mondo primario, mondo virtuale e mondo reale. Il mondo primario è quello che condividiamo con la maggior parte degli esseri senzienti e che ci dà l'idea che il visibile sia una cosa molto concreta. Il mondo virtuale è il mondo creato dal nostro profondo o inconscio, la stessa produzione che viviamo nel sogno notturno, un continuo film proiettato nella nostra testa. E poi c'è il mondo reale, quello vero, quello non prodotto dal nostro cervello. Purtuttavia noi proviamo emozioni, sensazioni, siamo esseri senzienti, come tutti gli esseri viventi che vivono con noi su questo stesso pianeta. Forse dovremmo prendere spunto dagli animali, che non avendo i dogmi delle grandi religioni storiche e non avendo, per quanto ne sappiamo, i grandi filosofi, magari li hanno, i grandi filosofi che interpretano la realtà al loro posto, sono in grado di superare senza il bisogno di psicologi o psichiatri, con molta leggerezza e pragmatismo, traumi che noi ci portiamo avanti, magari per tutta la vita.

abbiamo affrontato problemi cosmici, problemi che non le religioni non ci aiutano di certo a risolvere, perché noi siamo gli unici filosofi di noi stessi, gli unici che possono fare filosofia del nostro rapporto con la natura e con l'esistenza. Quindi dobbiamo fare meditazione, perché per andare oltre la mente bisogna fare meditazione, per forza. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio: la realtà non è reale, ma allora cos'è reale? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare il cumulo.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Dov'ero quando le grandi ingiustizie furono compiute? Com'è stato possibile lasciar fare alla follia e al dolore? Ma io ero ancora nel vento, ero nei boschi, ero nelle nuvole e nei prati, che attendevo di essere chiamato alla vita. Adesso non possiamo più tacere, non possiamo più ignorare. Nel vento, nei boschi, nelle nuvole e nei prati, altri guerrieri ci seguiranno.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it